c'è il latido. C'è il latido. C'è il latido. Sì. Ma che suene bien latino. Mi verso se dirige, reconociendo el origen.